0: Enrico, guai! Per ogni parte ognun mi vuol rubar! Più tanta gente non può in casa mia! Oh. Sia benedetto l'uso delle serviette! Una di queste per me sarà un tesoro! Qui vi aspetta!
1: Se costui m'accettasse!
0: Se volesse costui!

0: Vespetti la gentile, come si sta?
1: Ma signorio illustrissimo, perdoni, io non l'avevo veduta in verità.
0: Che belle riverenze!

0: mia cameriera adesso io ti dichiaro.
1: Mi può urlare che la mia fortuna è fatta.
0: Dammi la mano, così un par mio contratta.
1: Mi tiro a tal color. Oh, piano, mi farà lì.
0: Eppur delicatina, or su le chiavi, prendi del pan, del vin dalla dispensa,